0: Alternativ Rock und Pop nonstop. Nonstop. Pirate Radio.
1: Siamo chi parla? Siamo chi parla? Siamo chi parla? Siamo chi parla? Siamo chi parla?